Andante non troppo, presto per una battuta, introduzione, allegro molto con brio. U samo 7 minuta Vasilije Mokranjac uspeva da stvori kondenzovan